0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80. Questa è l'enclave di chi vuole ricordare sempre i momenti più belli della sua vita. Gli anni 1960, 70, 80 racchiudono per moltissimi di voi all'ascolto, lo so, un sacco di belle emozioni. E noi le vogliamo rivivere tutte insieme, un po' alla volta però, perché tante, sono tantissime le canzoni che dovremmo ripescare. Ci occupiamo della classifica. Hit Parade, siamo nel 1965, siamo nel finire di quell'estate e la prima canzone che andiamo ad ascoltare è di Adriano Celentano.
3: C'era una volta...

In quell'estate del 1965, si era a pochi mesi dalla chiusura del contenzioso fra Adriano Celentano e la Jolly Records, alla quale non stava molto bene che lo stesso Adriano e il suo clan facesse incidere con degli pseudonimi artisti che erano già sotto contratto con altre case discografiche. Insomma, una di queste era la Jolly. 460 milioni di richiesta di danni dell'epoca, tutto si chiarì, Celentano ebbe ragione e quindi tutto andò per il meglio e lui festeggiò con un tango. E voi ballate in classifica in quel 1965 in buona compagnia, un artista d'Oltralpe, Oltralpe come professione, come crescita musicale, perché comunque era italiano, e che vide la sua esplosione nei mercati di Francia e Belgio, che poi lo catapultarono un po' in tutto il mondo, da vendere addirittura oltre 100 milioni di dischi. Ovviamente il successo arrivò anche qui in Italia con le traduzioni delle sue canzoni più famose. Una di queste era La Notte.

0: scappa via velocissimo, siamo già arrivati al termine della nostra breve parentesi. Questi 10 minuti davvero volano insieme alla classifica che ci dà il modo di sentire questi pezzi da 90, perché davvero quando troviamo, incontriamo questi artisti, sono tutti personaggi che all'epoca viaggiavano sulla cresta dell'onda a suon di milioni di dischi. L'ultimo che abbiamo ascoltato era uno di questi, era Adamo con la notte. Vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione che ci avete data. Vi lascio nel meraviglioso calderone di questi 30 anni di grande musica da Bruno Righetti a Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: alarm. It doesn't spell danger. Stumble in the groove.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione del la Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%, migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
2: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
4: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
5: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che, con l'adozione di un semplice protocollo, i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio di pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60-70-80, stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
3: attenzione ragazzi, si è svegliato,
2: non ho niente da dire, vorrei
3: bello,
2: allora vorrei dirvi,
4: mamma ragazzi,
2: padre,
4: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo,
2: piccolo.
4: Ma vai Mona!
3: Eia! Ha qualcosa da dire il mio compare?
2: Grande capito!
3: Sentiamo!
2: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate, il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
5: sì,
2: e messa a mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno.
5: No, ma veramente?
2: Mistero.
5: No, ma veramente o... Ma la macchina è accesa?
2: No, accesa no, però c'è i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano?
5: Il nano?
2: Stavo andando bene!
5: Stavi andando bene!
2: Perché no? Chi potrebbe essere?
5: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
2: Chi potrebbe
5: Lui
2: essere?
5: Va pianissimo, va.
2: Devo fare come Ian Sante, no? Che è la voce narrante di mistero.
5: Sì, sì.
2: Chi ci potrebbe essere?
5: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
2: Vai. Domanda al pubblico.
5: Sì.
2: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Monte, perché non ce la faccio. Ma
5: perché vai troppo veloce.
2: Stavo andando piano.
5: Fallo fare a lui, vai.
6: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
2: Veramente grigia.
5: Marroncino castagno.
2: Veramente è una gran punto ed è grigia.
6: Gran punto.
5: Ma poi castagno.
2: Scusa,
5: che colore è il castagno?
6: Il castagno è il marito della castagna.
5: La
6: castagna.
5: È la macchina.
2: C'hai i capelli, no. Andrea,
5: dai, andiamo avanti. Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
2: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe all'interno
5: lascia Ugo, non ti viene.
2: Voglio dire, il nano unito d'ascia che mi
5: non ti viene. È inutile, non
2: ha... Oh, luata la macchina.
5: Chiama i vigili, fa qualcosa,
2: vediamo fino alla fine.
5: Uno ha scritto Andrea pietà, lo so, hai ragione, fate pietà, vabbè. Facciamo pietà.
6: Però per dire anche
5: non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare, guarda me.
2: Sì, è peggio.
6: Vedendo, vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
5: Sì.
6: Come le palle.
5: Tolgo la foto, dai.
6: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. voglio dire che a ottobre già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte la tournée teatrale, ripartirà a ottobre,
5: sì,
6: con le varie date,
5: sì.
6: Tre date saranno a ottobre,
5: okay.
6: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
5: sì,
6: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove,
5: sì,
6: dove arriveranno codesti spettacoli? Sabato 10 ottobre.
5: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
2: Non di noi.
5: Sta parlando di altre persone.
2: Sono bravissimi, dillo.
5: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
6: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
5: sì,
6: provincia di Mantova.
5: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
6: Alle 21.
5: Perfetto.
6: Alle 21, mentre il venerdì 16
5: ottobre.
6: Come si
5: chiama lo spettacolo?
6: Le palle di Catavolo.
5: Le palle di Catavolo.
6: Okay. Faranno tappa sabato 10 ottobre,
5: sì,
6: teatro di Guidizzolo,
5: Mantova,
6: provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
5: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio o ha qualcosa dentro? Cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
6: No, è sua.
5: Sì,
6: è la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
5: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
6: Ecco. Poi invece,
5: sì,
6: il sabato 24 ottobre,
5: sì,
6: andremo a Rimini,
5: sì,
6: con la commedia di Elvira.
5: La commedia di Elvira.
6: Ok.
5: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
6: Ci mancherebbe.
5: Okay.
6: Per poter avere le informazioni,
5: sì,
6: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in modo tale che voi potrete arrivare in teatro più comodi e far sì che il flusso sia agevolato.
5: Dai il nome,
6: per andare a posizionarsi e a godere lo spettacolo. Bono.
5: C'è un domani non vengo, cioè non
6: Bono. Per avere informazioni e per per avere info e parlare un po' con Ugo, dovete contattarlo al suo numero.
5: Al numero. Vai,
2: allora, 389
5: Ocul
7: Ocul Omar.
5: Solo tu ci puoi salvare.
2: Ma è lui.
7: Non sono il vero Crizio.
5: E chi sei?
2: Ma non è lui.
7: Sono il falso Crizio.
5: Il falso Crizio.
7: Sì, però ho bisogno di una cosa.
5: Sì, sentiamo.
7: Puoi passarmi Achille?
5: Se ti sente.
6: Oh, ciao,
7: parla Achille, parla, perché dai.
5: No. Siete cattivi, siete cattivi.
6: Ma l'ho liberato.
5: L'hai liberato?
2: Liberiamo il numero a questo
5: punto. Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. Dimmi.
2: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
5: E beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire. C'è
6: studio più.
5: Mamma mia. Pensa che l'ha chiamato anche il Glasgow Rangers.
0: Con 20 non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ma dice si muore?
2: Si muove.
1: Ah, si muove.
2: Si muove.
1: Pensavo si muore, si muore. Allora, Jovanotti, devo dire, ragazzi, c'ha un'energia pazzesca, cioè, perché non so se sai che sta facendo il tour, va in bicicletta, si fa 150 km la mattina, così, e poi dopo fa il concertone, cioè, salta, balla. Ma come fa? Cioè, non, c'ha anche una certa, voglio dire. Vabbè, sarà allenato, non so. Non...
0: Sì.
1: Vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Qualcuno... Allora, in tanti hanno alzato la mano. La canzone è bella, non è brutta. Cioè, non stai facendo delle cose che ti vedo.
0: No, sono distratto. Mi sono alzato gli occhiali.
1: Che stavi facendo prima?
0: Mi sono alzato gli occhiali.
1: Scusa, non ti innervosire. Non c'è bisogno.
0: Che si suda, cadono.
1: Ah, assomiglia a un grandissimo attaccante cecoslovacco. No, è vero. C'è un. Sembra. C'è un. Mi hanno mandato la foto. A proposito dei centravanti, mi hanno mandato la foto di un. Del nuovo attaccante del Glasgow Rangers. Il Glasgow Rangers penso che siano irlandesi.
2: Scozzesi.
1: Ma che ne sai?
2: Sì, Glasgow Rangers.
1: Ah.
2: È la squadra.
1: Giocano col kilt, quindi.
2: No. In teoria, in Scozia le squadre più titolate, quelle più forti, sono il Celtic e il Glasgow.
1: Il Glasgow
2: è dove ha militato Rino Gattuso.
1: Ah, vedi?
2: Quindi Gattuso. Un altro italiano, Gattuso ha seguito le orme di un altro di un altro italiano che sa Amoroso.
0: Hai sbagliato, Gattuso non ha seguito le orme, andava passo passo gattonando.
1: Passo passo, cioè,
0: non ti veniva. Come cammina di gatti,
1: c'ha il cervello rallentato. Poveraccio, insomma, a me fa anche tenerezza. Comunque sei stato bravo, bella battuta.
0: Miagolando.
1: No, gattonando.
0: Va bene, gattonando.
1: rifalla.
0: Ma vai, quale cosa? Ma che no, Gattuso è arrivato gattonando, è arrivato al Glasgow.
1: Ah, ok, vabbè, aspettate, c'è un vostro fan.
3: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Sono tornato ieri dalla Tunisia e sentirvi già stamattina mi mancavate. Il vostro TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
1: grazie. Con chi sei andato in Tunisia? Con tua moglie?
3: Sì, con mia moglie.
1: Ecco perché ti mancavamo. Senti, com'è andata? Bene? Com'è andata?
3: Bene, a parte che siamo stati sfortunati perché questa settimana c'era un'umidità assurda, cosa che di solito c'è secco giù là.
1: Lo so. Ma la moglie com'è reagito a questa cosa? Cioè, come...
3: No, non lo so, perché siamo tornati che lei adesso ha quattro zampe, una gobba sopra.
1: Ah, okay. Tutti strani i nostri ascoltatori. Ciao, saluta la cammella, un abbraccio. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
2: Si stava parlando del Glasgow.
1: Rifacciamo la battuta. Chuck, seconda, vai.
2: Ah, ok,
1: Glasgow, vai.
2: Glasgow Ranger,
1: sì.
2: Grandissima squadra militante nella
1: Militante.
2: Che milita,
1: sì,
2: che
1: vabbè,
2: è praticamente della massima serie scozzese,
1: sì,
2: insieme al Celtic.
1: Sto per picchiarti.
2: Nel Glasgow hanno giocato diversi giocatori tra gli italiani.
1: Diversi? Uno? Due?
2: Mi ricordo Amoroso.
1: Vabbè, dai, ma tu devi fare la battuta su Gattuso.
2: Famoso,
1: non riesci a farla.
2: Tra cui lì dove iniziò la carriera. Rino Gattuso.
0: Gattuso, infatti, Gattuso, gattonando, è arrivato al Glasgow.
1: Vabbè, ok, era venuta meglio prima.
0: Quando tu le fai così,
1: al momento,
0: sono più belle.
1: Cioè,
0: le sbagli o non le sbagli,
1: sì, infatti, hai ragione. Vabbè, comunque il Glasgow Rangers, si vede che ha finito i soldi, ha comprato un attaccante che si chiama Lawrence Shacklell, vabbè, insomma, un Lawrence, è inglese. Che praticamente c'ha la pancia, guarda la foto, c'ha il pancione, cioè è un centro avanzi, questo è un centro avanzi, è un centro tavola, cioè non è una roba. Vabbè, comunque, l'avrà pagato non a peso d'oro, chiaramente, l'avrà pagato poco, cioè, vabbè, comunque ci stanno scrivendo Step on Food, allora, per chi non mastica il calcio, Step on Food, lo Step. Come si chiama? Step and go.
2: Step and go.
1: Quando tu pesti il piede a uno, come si chiama?
2: Step food.
1: Step food.
2: Step food. Foot piede.
1: Foot.
2: Vede, big foot. Big foot.
0: Ma perché?
2: Ecco, big foot.
1: Allora, Aldo Perma ci ha scritto la battuta. Aldo Perna. Allora, ci ha scritto la battuta step and food. Perché il food è magnà, capito?
2: Ah sì.
1: Food è anche piede.
0: Foot e piede, ha giocato sul
1: foot. Un foot, foot. Vabbè, ragazzi, fottiamocene. Va. Non ne usciamo.
4: Andrea.
1: Un macello. Stamattina non vanno. Non
2: più.
1: Stamattina le battute non escono. Comunque salutiamo Aldo Perna.
0: Chi è?
1: Grande. Il capo cannoliere. Non è ma. Il capo cannoniere, capo cannoliere. Capito? Perché magna i cannoli. Dimmi, ha alzato la mano, c'è un'altra battuta.
0: La squadra è Glasgow Ranger. I bubu. Io sono l'allenatore, Yogi.
1: I Rangers.
2: Ah già, ok.
1: I bubu e Yogi, capito?
0: È arrivato un Ranger.
5: Non ci resta che ridere.
6: Su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi, si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico, i primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte, siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori, hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro, tante cose non vengono bene, hanno creato di notte per giocare, si mettono lì a fare le canzoni, allora la canzone Stupidi l'hanno fatta loro, che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo? Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
3: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei in discoteca e ti senti Bello Vispo.
2: Ah,
3: no?
2: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
3: Una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi quando ti senti Bello Vispo.
4: Che eravamo a vedere una partita di calcio e c'era vicino a noi un ragazzo, un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è Bello Vispo.
2: È Bello Vispo. Ma chi l'ha detto? Questo ragazzo?
4: Signore, questo ragazzo a noi.
2: A noi.
4: In effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo negli anni 80.
2: E infatti, Bello Vispo.
4: E continuava a dire Bello Vispo, Bello Vispo. Allora poi quando è finita la partita, i miei fratelli ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
2: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: la voglio come suoneria questa. È bellissima.
1: Allora, la canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Cioè, aspetta,
0: Ma chi è?
1: Ciao David, sì.
0: Ma chi è David?
1: Ghetta. La vuoi? Ti do il contatto, Xausa, sì, un nome strano. No, non è sardo, no. Va bene, grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu, ciao.
0: Ma chi?
1: Allora, i nostri cani. Allora, no, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate.
0: Me la faccio scaricare immediatamente.
1: È la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
0: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
1: Bello vispo.
2: Quindi vi piace la mattina, vi tiene.
1: È bella questa, anche stupidi ci piace, ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme.
0: Tutte insieme
1: le facciamo sentire, nel senso prima una, poi l'altra, e facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
0: Ma tu le hai già sentite tutte?
1: Tutte, le ho sentite tutte. Un viaggio di torno da Brescia. C'era un po' di traffico, l'ho sentite tutte. Io acceleravo, ma non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
1: Sì, sono serie.
2: Anzi, sembrano canzoni.
1: E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Cioè, potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso.
3: Ho paura che non farò più sculture.
1: No. Tu devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
1: bravo.
2: Scrivere a Max.
1: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte, perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Sì, dai, non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
1: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista, che è bello vedere la scultura illuminata la sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
4: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
1: Chiudiamo così. Alla grande. Vabbè, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi.
5: Andrea.
6: Da tavolo.
5: Show.
7: Su Studio Più.
8: Non ci resta che ridere.
9: Su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Questa è bella, ragazzi, questa è l'unica bella di oggi. Godetevela. Questa camicia viene benissimo, cioè sì. No, il balletto viene benissimo. Vai, vai, vai.
2: Due che non sanno bene né come né dove né quando. Luci rosse la sera, il suono di una sirena.
1: Baby H.
3: Ma chi è?
1: Ma chi? Non è Baby H.
3: Baby K.
1: Ah, è preparazione H.
3: Ma chi? Dai.
0: Scusate.
1: No, è bella, dai. Se ti fai sei gin tonic.

0: comandiamo.
1: Io direi anche basta, ragazzi. Cioè, sta canzone, sta musica deve mettere nel salario. Oh! E dai, fatto poi,
2: Scusi, buongiorno,
3: È andato, è andato.
4: Andrà per me Achille, sta pensando ancora al lupo ululato ulufronte. Non la capirà mai, no, l'ha capita. Allora, l'ululato. Se il lupo è di fianco, fa l'ululato. Se è di fronte, fa l'ulufronte, no?
2: Certo.
4: L'ululato? Mamma. Ah, prima abbiamo sbagliato, perché quella del cinghiale Brioschi è quella roba per digerire. Ah. Era quello che andava a dormire e si svegliava con un cinghiale sullo stomaco.
3: Ah, ok.
4: Quindi possiamo farla questa pubblicità. Cioè, Achille sdraiato, dopo la facciamo sul divanetto. Achille sdraiato e tu sopra. Cinghiale sopra, magari ti piace anche, magari che ne sai, potrebbe anche piacerti questa massa di grasso sopra. Andiamo, che ti scende sia a destra che a sinistra.
3: Scusa,
4: andiamo avanti contemporaneamente. Poi si vede che ieri sei stato in giostra. In che senso?
2: Il messaggio è riferito a chi? A me?
4: Ma che ne so, non lo so. È arrivato, ragazzi, il momento di Nando. Sono andate le giostre via. Quando vanno è finita l'estate. Quando vanno via le giostre, è finita l'estate. Io. E ci avete rotto, ci avete questo io, capito? E basta. E dite noi.
2: Scusi, ma lei che...
4: è andato.
2: Ogni volta che arrivano poi vanno via.
4: Allora, questa notizia l'abbiamo già commentata, ce l'hanno rimandata. Non mi ricordo se l'abbiamo commentata, ma penso di sì. Compra casa, oppure l'ho letta io, non lo so, compra casa davanti alla ex moglie, compra casa, tu mi capisci?
2: No, ma io
4: compra casa davanti all'ex moglie, quindi davanti, capito? Non di fronte e né di fianco, davanti. E installa statua di dito medio gigante, c'è anche la foto così la puoi capire, sul terrazzo della casa, della villa, ha messo questo dito medio gigante, enorme, rivolto verso l'ex moglie, chiaramente, no? Che cosa ha fatto lei? Ha fatto che una statua con una scritta: se avessi avuto un dito così grosso non ti avrei mai lasciato. Mi sembra anche giusto,
3: certo.
4: L'avevo già commentato, non lo so, non mi ricordo, non lo so, andiamo avanti. Allora, Catavolo, di a Tozzo di rifare la carburazione dell'antenna. A Porto Recanati il segnale della radio croata è più forte del vostro. Vabbè, ma ragazzi, i croati sono tosti, ragazzi, gente cattiva. Gente cattiva nel senso belli. Cioè, io se dovessi andare in guerra contro i croati non ci andrei. Cioè, non, se si potesse scegliere, io andrei contro i pigmei, per esempio.
3: I pigmei?
4: Lì te la cavi, capito? Anche con la clava di plastica gli dai quattro botte in testa, quelli si affossano come nel gioco, no? Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, finocchi gratinati. Siamo noi. Non è che ci offendete. Più ci insultate, più ci gratificate. Cretino!
2: No, ma anche perché...
4: Grazie. Cretino!
2: Oh, grazie.
4: Scemo!
3: Grazie!
4: Uces!
3: Grazie!
4: No, tu Uces presente! Ma come mai Achille arriva in orario? Perché la mamma lo fa dormire in giardino. Non dorme più dentro casa. Piano piano lo vuole eliminare, capito? Piano piano. Allora, ci hanno mandato la foto di una signora mezza nuda, non so in che mare sia, in che spiaggia sia, che è seduta sugli scogli. Adesso l'immagine è abbastanza inquietante perché penso che sia completamente nuda, però è abbondante, sembra Ugo con gli occhiali da sole, ecco, non, nudo, l'unica differenza, perché anche lei ha i capelli corti, l'unica differenza che c'è tra Ugo e lei sono gli occhiali da sole, la tetta è uguale,
3: la tetta.
4: E cosa gli vogliamo dire a questa cozza di mare? Cosa gli vogliamo dire? Questa cozzona di mare, mamma.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora c'è una polemica, è nata una polemica, è una polemica che è una polemica, franca polemica che è nata. Allora, vero, i cavalli sporcano, ma meglio un po' di cacca di cavallo che la plastica che lascia la gente. In effetti ha ragione, cioè nel senso che poi la cacca di cavallo è, come si dice, è quella che poi usano per, nei campi per
3: concime.
2: È concime, no? Giusto, no? Tu che sei campagnolo.
4: Ma allora non so, cioè non so se
2: cioè, tu sei nato in campagna ma non sai queste cose. Allora dillo, cioè, allora
4: io so che la cacca,
2: ma che se ne ha da fatte per d'avvento.
4: Scusami, io so che l'etame in generale concima, no?
2: Sì.
4: L'etame.
2: No, l'etame umano no, cioè non si è mai sentito, cioè no, dei carnivori no, cioè l'etame dei carnivori no.
4: Sì, perché tu sei sicuro.
2: Ha un odore diverso.
4: Certo, perché tu sei sicuro che in teoria le feci, ok? La pupù, la cacca del cavallo.
2: Le tutte le dette. Manca merda, hai finito. Dillo a sto punto, perché la gente, scusate la parola, però ogni tanto mi scappa anche a me la parolaccia, però voglio dire pupù, cacca, io pensavo voleva essere fine la pupù, alla fine gli ha detto cacca, cioè non,
4: però comunque quella lì sicuramente ragazzi, sicuro cavolo, perché
2: ma tu sei veramente così, io sono così, prendere o lasciare, ragazzi.
4: Sai che mangia l'erba, hai capito? Erbivoro, mangia l'erba.
2: L'ho già detta io sta cosa,
4: per dire.
2: Dovevi arrivarci col cervello.
4: Sì, però scusami, allora io le
2: con cima, con cima l'escremento dell'animale erbivoro, non l'animale carnivoro, non si è mai sentito. Capisci?
4: Ma certo, chi non mi ha sentito? Guarda che cospargiamo un po' di feci di tigre. Cioè, non ho mai sentito.
2: Ma è cretino così!
3: Ma, scusa, a chi
2: ma è cretino?
3: Le mucche, i cavalli, quelli sono concimi.
2: Ma certo, perché sono erbivori, erbivori.
3: Hai mai visto il maiale usare la cacca del maiale per concimare?
2: Il maiale usa la cacca del maiale?
3: No, per dire,
2: hai detto
3: è
2: il maiale usa la cacca del maiale. Hai mai visto un maiale parlare di te, parlare di...
4: Ma guarda che non è mica vero.
2: Dai,
4: secondo me
2: ragazzi, è nato Torre, per favore.
4: Ma perché lì c'è l'allevamento. C'è l'allevamento.
2: Pensa
4: c'è
2: quando è nato Achille, alleno. È nato! È nato!
3: No, il rumore!
2: Tutti via, tutti.
3: Il rumore!
2: Sono scappati tutti da lì. Dimmi, dimmi, cretino.
4: Comunque, questa cosa qua è dell'invenzione delle, sì, del sacchetto.
2: Pronto!
5: Oh, Achille!
4: Sì!
5: Figa, sei più fastidioso dell'esame della prostata.
4: Ah, sei simpatico tu, vorrei incontrare.
2: Sei più fastidioso dell'esame della prostata. Deve essere pugliese, ma c'è tu che c'è cussa. Dimmi, dimmi, cacca di maiale, dimmi.
4: No, si stava parlando, ma vabbè, comunque.
2: Comunque la cacca di maiale si usa per concimare.
3: Sì,
2: vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Comunque, quello che fondamentalmente...
2: Ma possiamo parlare di cacca tutto il giorno?
4: Perché fa parte dell'allevamento. Capito?
5: Buongiorno dissociati, buongiorno.
2: buongiorno.
5: Allora vi confermo, sì, che viene utilizzata anche le feci umane.
2: Ah, veramente?
5: Dalle varie... Ah, veramente, vengono trattate però.
2: Ah, vengono trattate. E chi è che le tratta? Chi le tratta?
5: Ci sono delle ditte apposta che raccolgono tutto e viene tutto trattato.
2: E quindi quello che mangiamo potrebbe essere quella di nostro parente, nostro zio, certo, insomma, una zucchina di famiglia, insomma. Non ha...
5: Assolutamente sì.
2: Perfetto, grazie dell'informazione.
3: No, non lo
2: amo ancora di più la verdura, grazie.
3: Ciao.
2: Era meglio non saperle queste cose.
3: Infatti,
2: non, vabbè, andiamo avanti.
4: Ma tanto l'età mi tame, cioè che sia della mucca che tu vidi al pascolo, che sia di Franco, cioè l'etame, cioè non è che insomma...
2: Beh, è un po' diverso, c'è anche l'odore, è un po' diverso. Possiamo cambiare argomento e basta, ragazzi. Comunque, quello che aveva detto la polemica, aveva alzato la polemica, era che la cacca di cavallo dà meno fastidio della plastica che buttiamo in giro. Cioè, è vero, la gente butta un sacco di roba, anche vanno a fare i picnic, ancora la gente ignorante che butta, lascia la roba, inquiniamo il pianeta, ma una cacca non fa niente, perché poi magari dipende e quindi vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ho visto un asfalto tutto concimato, infatti, ragazzi, è una cosa bellissima. Quindi quando il mio cane fa la cacca e non la raccolgo e c'è gente che mi guarda male, signore scusi, non l'ha raccolto, è concime, glielo posso dire, è concime anche il nostro, guarda che non è il concime umano, no. Adesso ti faccio vedere, guarda, adesso se ripassi fra 10 anni vedrai un prato meraviglioso. E grazie dell'informazione. Allora,
4: prima Andrea hai ricordato le tappe teatrali,
2: hai rotto i maroni. No, scusami. Non ti porto a teatro. Basta.
4: No.
2: Vai al cinema. Vai a vedere Ugo che salta come le scimmie. Vai.
3: Ma che film
2: vai.
3: È?
2: Vai a vedere questi spettacoli qua. Non puoi venire a teatro a vedere Catavolo. Non puoi.
4: Ma metti in caso che un altro volesse.
2: Non mi interessa.
4: Fosse interessato.
2: Non ci interessa. Pubblicità. Torniamo dopo. Forse.
6: Andrea.
7: Catavolo.
6: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di una nuova malattia che in realtà non è nuova, ma che ha fatto il salto per quanto riguarda la trasmissione, la malattia della pioggia, che è chiamata in modo scientifico dermatofilosi. Allora cerchiamo di capire di cosa si tratta. Allora, il panorama epidemiologico europeo registra un'insolita novità osservata dalle autorità sanitarie. La dermatofilosi, una patologia cutanea nota in ambito veterinario, chiamata anche malattia della pioggia, che sta mostrando modalità di contagio del tutto inedite. L'Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ipotizza una nuova dinamica di trasmissione. La via primaria appare oggi il contatto fisico stretto da persona a persona, pur senza escludere il contagio indiretto tramite superfici contaminate. Secondo l'ultimo aggiornamento, i casi registrati nel continente sono 123. Le infezioni si osservano prevalentemente, ma non esclusivamente, tra uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, in diversi casi associati alla frequentazione di saune e locali dedicati ad attività sessuali. Perché si chiama così? Si chiama malattia della pioggia, è una definizione da derivazione giornalistica dall'inglese rain rot, rain scald, utilizzata storicamente in ambito veterinario per descrivere la patologia negli animali. Il nome non indica che ci si ammala attraverso le precipitazioni atmosferiche. L'umidità persistente provoca infatti la macerazione della pelle e il rilascio delle forme infettanti dalle croste dei soggetti colpiti, rendendo la barriera cutanea più vulnerabile all'ingresso del batterio. A confermare la rilevanza del fenomeno è una pubblicazione scientifica apparsa sul British Medical Journal, che descrive un recente caso clinico in Scozia. Si tratta della prima infezione cutanea da dermatofilosi a trasmissione sessuale identificata nel Regno Unito, collegata alla frequentazione di un locale per adulti, come successivamente confermato anche dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria. Il quadro complessivo richiede sorveglianza epidemiologica, ma nessun allarme. Si tratta di un fenomeno insolito dal punto di vista scientifico per via della mutata modalità di trasmissione, che vede il batterio diffondersi in contesti interumani non abituali. L'Italia non ha segnalato per il momento alcun caso nell'ambito dell'evento europeo in corso. Le autorità sanitarie ribadiscono che il rischio per la popolazione generale rimane estremamente basso. La novità che sta attirando però l'attenzione riguarda i casi comparsi recentemente in diversi paesi europei. Tradizionalmente l'infezione umana era associata soprattutto al contatto diretto con animali infetti o materiale contaminato. Nei casi più recenti invece è emersa la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che può avvenire durante i rapporti sessuali. Casi di contagio sono stati segnalati anche tra atleti che praticano sport di contatto, come documentato in Norvegia, e molte infezioni sono state collegate alla frequentazione di ambienti caldo-umidi condivisi come le saune. Allora, i sintomi: papule e pustole, croste e discomazioni, prurito localizzato. Non ci sono farmaci adeguati per la dermatofilosi, che in genere è benigna, ma bisogna stare attenti perché in alcuni casi può essere pericolosa. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dimmi, no, sconnesso, dimmi.
3: Stavo pensando alla fortuna.
2: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
4: Ma che sposte?
2: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se segni, se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo, le prime macchine mica c'erano la targa, andavi senza targa. Poi hanno cominciato a dire no, mettete la targa, tutti i figli, che bello i numeri, i numeri, sì, i numeri, la carta d'identità. Una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu, Filippo, cognome, non lo so, non
4: lo so,
2: inventate. Poi dopo hanno cominciato a dire no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le, del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro secondo me è quello di tirare via tutte queste cose, quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? C'è un apparecchio che fa perdere il tuo segnale, c'è una figata pazzesca. Vabbè ragazzi, seguitemi per altri consigli, c'ho un canale YouTube.
3: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti, perché ottobre è il momento in cui
2: ottobre è il mese delle castagne, no?
4: Esatto.
2: No, novembre è castagna.
4: Non lo so, io
2: ottobre,
4: sono
2: autunno, foglia, cade.
3: Bravo.
2: I foglioni, cadono i foglioni. Cadono i foglioni. I e colori. Dove che siamo tre foglioni?
3: Andremo a fare.
2: Cadremo, devi dire, dai, agganciate però, mamma.
3: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
2: Uno ha scritto, ma questo è un programma, questa è una malattia che può prenderti, quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Ascolti, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
2: Sì,
4: mi dica. Sì.
5: Non so che lui a volte ride spesso quando tu fai le battute a chi che non fa senso e tutto il resto, no?
2: Sì.
5: Ma Ugo, che attività sessualità?
2: Che? Non ho capito.
5: Ugo, che attività sessuale ha?
2: Che attività sessuale fa?
4: Che vita sessuale?
2: È come la tua, grosso modo.
5: Io sono Gigi Succo, bimbo.
2: Non ho capito chi sei.
4: Chi è?
5: Sono Gigi Succo, il tuo amico.
2: Quanto al litro? Quanto?
4: Ma perché?
2: Dove sei? Al despa adesso. Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ho ammazzata.
3: È vero.
4: Scusate, ma
2: chi Gigi Succo!
5: Perché? Sei scombinato,
2: io sono scombinato. Curati! Ciao! Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Viva i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
2: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
3: No.
2: Non la trovi neanche negli scaffali cinesi.
3: Questa qua è di lino,
2: hawaiana.
3: Non posso dire la marca, insomma.
2: Sì. È di lino.
3: È di lino.
2: Spazzini. Quello delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la camicia. Dai, andiamo avanti.
3: Comunque,
2: cretino.
3: Ha giudicato le tre serate.
2: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete andati. Qualcuno dirà, ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi, e basta.
3: 16 ottobre invece.
2: No, devi dire Guidizzolo, Mantova.
3: Guidizzolo, Mantova.
2: Ma io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
3: Fratello, hai appena detto.
2: Quello sta zitto, quello ride e basta.
4: Ma non sto zitto, se comunque, non lo fare io lo faccio
2: la
4: io.
2: La seppia senza denti, ride e basta.
4: Senza di tua sorella.
3: Quindi le serate di ottobre.
2: Non sono tuoi.
3: Sono tre.
2: Sono dei fratelli schiaffoni.
3: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
2: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
3: Dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. il 24
2: dai, sei ignorante proprio. Dai, poi.
3: Poi invece il 24 di ottobre saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
2: Ok, e poter avere due spettacoli diversi,
3: due show diversi.
2: Sì.
3: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo per essere comodi, poi
2: dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero
6: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
7: Andrea
2: da tavolo
7: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Potete diventare marroni per un attimo? No, c'è una battuta sul marrone, niente, vabbè. Si può organizzare, andiamo avanti, si può organizzare, oh, potete organizzare quello che volete, va bene. Io a volte mi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio, cioè sono cretini come me, sono, ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari. No, è lui ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto, la mamma ha letto l'articolo e ha detto sei tu. Mamma, che impressione.
3: No, è lui,
2: ti ho detto che è lui.
4: Allora
3: no, fa impressionante.
2: È andato a cercare.
3: Allora,
2: uno,
3: è impressionante. Lui.
2: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi, adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli sei un po' più decente,
3: no,
2: diciamo.
3: Ma questa la faccia Andrea, è lui.
2: Vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, da barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per. Poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso scappa l'orso. Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio. Così fa impressione anche a qualsiasi animale selvatico. Va bene, dimmi.
4: Se sicuramente si era accostato.
2: Dimmi, ma no, mi venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
4: Sì, tu
2: hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra ha comprato. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Due libri piccoli, due. Dimmi
4: no,
2: Francesco. Dimmi.
4: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso un'esperienza sì, sportiva e non solo, perché sì, comunque la montagna
2: al chiosco fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi, ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è
3: dillo,
2: perché
3: vai.
2: È fotonica la nostra pizza, è buona. E allora, se volete dare le schifezze ai vostri clienti, continuate a

0: Manzon. Scusa, ma di dov'è? Di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno quello. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, che la nostra l'altro? Pizza è fotonica, ragazzi, è fotonica. Non è buona di più, ragazzi. Oh, mamma mia. Beh, lì perché la gente è ignorante, dice, ma è fatta, è conservata, non è, come si dice, non è...
1: espressa.
0: Espressa, fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi, non mi fate parlare, che poi vi lievita a casa di notte quella lì. Questa no, impossibile, impossibile. Lievitata a 180 anni, nell'Himalaya l'abbiamo fatta. No,
2: che tra l'altro li anche
0: basta, i maroni, no, basta.
2: Per dire che comunque possono trovarla nei vari formati.
0: Nei vari formati.
2: Perché sia il fresco che il chiosco fresco.
0: Sì.
2: Che il chiosco dei mulini.
3: Sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, l'amico Sergio. Mamma, che bello che è quella cassone.
2: Ma scusi, lei è una frequentatrice?
0: È andata,
2: lì.
0: È andata.
2: Comunque andata. Lì potete trovarla nei vari formati.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Sergio acquista la focaccina, la pinza, la pizza classica, quella sì. Da 30 centimetri.
0: Possiamo andare avanti,
2: Per dire, insomma, che lì potete trovarla nei vari formati.
0: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
1: L'avevi già detto.
0: Ti ricordi? Ti ricordi?
1: A scadenza.
0: A scadenza. Adesso è uscito. Fuori questa cosa, allora o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Allora non posso essere l'unico malato sulla terra. Allora io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose, dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
1: Come a parte la Nutella?
0: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi.
1: Ma
0: cioè, ti dico solo questo. Sì, sì. C'era scritto Giuseppe. Era di Garibaldi, era. Vabbè, andiamo avanti. Di.
1: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare.
0: Cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
1: Non c'è.
0: Pensaci pure tu, dai, c'è. Che c'hai il cervello.
2: No, allora le cose da mangiare.
1: Ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
2: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
0: Pensa che
2: esempio.
0: Figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice? Come il dirigibile, immobile. Però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. Cioè, dimmi una cosa che non scade, dimmi.
2: Una cosa che non scade.
1: Ma non esiste.
0: Non c'è! Non c'è!
1: Non esiste!
0: No, anche noi scadiamo.
2: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza. No, cioè così lì per lì. Cioè,
0: tutto si degrada, no?
1: Non esiste niente.
0: Sì, tutto sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto si,
2: certo,
0: tutto
2: sì.
0: Scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? Poi che cos'è sto rapporto d'amore?
1: Eccolo!
0: Sto rapporto d'amore che io sento ancora quell'odore nel naso. Mamma mia, quell'odore da Bergamo Sacco che mi pervade tutto il corpo, che la cosa.
1: Scusi, ma chi è?
0: È andato. Vabbè, allora la scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez fino a dopodomani?
1: A dopodomani?
0: Sì, lo voglio! A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai! Tre giorni voglio dire che sei. E che sei Rocco Siffredi. Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso. E tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, come si può dire, come quei cinesi che fanno quelle cose con le luci lì che sembra che, come si chiama l'oliogramma lì,
1: le ombre cinese, ombre.
0: Io preferisco quello extravergine, comunque.
2: Vabbè, comunque materializzi.
0: Tu vivi meglio, perché vivi meglio?
2: meglio, perché tu hai quello lì, dice sono qua, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, di fare le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no? Tutti abbiamo il concetto che moriremo 80-90 anni, no? Ma chi l'ha detto? Non è così! Ecco perché l'amore, se tu l'amore fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto? No, dammi una data di scadenza, che io l'amo ancora di più! Allora, un anno! Ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, Cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora 6 mesi, che non si sa mai. E avanti così, cioè, invece no! Fino a qualche volta la cosa truce, tu ce l'hai sempre lì, la moglie o il marito sempre lì, dici questo starà tutta la vita qua, cioè, mamma, è come i peli del gatto, cioè non, anche se non sei allergico danno fastidio dopo un po', cioè.
4: Show su Studio Più.

ha scritto il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni, anni, anni, fra 50 anni, voglio vedere se non scade. Tutto scade, animale.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80. Questa è l'enclave di chi vuole ricordare sempre i momenti più belli della sua vita. Gli anni 1960, 70, 80 racchiudono per moltissimi di voi all'ascolto, lo so, un sacco di belle emozioni. E noi le vogliamo rivivere tutte insieme, un po' alla volta però, perché tante, sono tantissime le canzoni che dovremmo ripescare. Ci occupiamo della classifica. Hit Parade, siamo nel 1965, siamo nel finire di quell'estate e la prima canzone che andiamo ad ascoltare è di Adriano Celentano.
3: C'era una volta Hit

In quell'estate del 1965, si era pochi mesi dalla chiusura del contenzioso fra Adriano Celentano e la Jolly Records, alla quale non stava molto bene che lo stesso Adriano e il suo clan facesse incidere con degli pseudonimi artisti che erano già sotto contratto con altre case discografiche. Insomma, una di queste era la Jolly. 460 milioni di richiesta di danni dell'epoca, tutto si chiarì, Celentano ebbe ragione e quindi tutto andò per il meglio e lui festeggiò con un tango. E voi ballate in classifica in quel 1965 in buona compagnia, un artista d'Oltralpe come professione, come crescita musicale, perché comunque era italiano, e che vide la sua esplosione nei mercati di Francia e Belgio, che poi lo catapultarono un po' in tutto il mondo, da vendere addirittura oltre 100 milioni di dischi. Ovviamente il successo arrivò anche qui in Italia con le traduzioni delle sue canzoni più famose. Una di queste era La notte. Adam.

0: scappa via velocissimo. Siamo già arrivati al termine della nostra breve parentesi. Questi 10 minuti davvero volano insieme alla classifica che ci dà il modo di sentire questi pezzi da 90, perché davvero quando troviamo, incontriamo questi artisti, sono tutti personaggi che all'epoca viaggiavano sulla cresta dell'onda a suon di milioni di dischi. L'ultimo che abbiamo ascoltato era uno di questi, era Adamo con la notte. Vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione che ci avete data. Vi lascio nel meraviglioso calderone di questi 30 anni di grande musica da Bruno Righetti a Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo del Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80, by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Accadeva oggi qualche anno fa. Questo è in sintesi il leitmotiv della nostra trasmissione. Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi, 1975. 10 minuti insieme, due canzoni del passato che erano presenti in classifica, quindi campioni di vendita. La prima che andiamo a sentirci insieme è di Jackie James, Take My Heart.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Oggi vi regaliamo due canzoni, come si suol dire, da mattonella. Sì, perché in quegli anni succedeva anche che ti potevi ballare su una mattonella una canzone insieme alla tua compagna, no? Perché era o compagno, che dir si voglia. Diciamo che era molto più frequente avere compagni e compagne. E dalla classifica di quel tempo noi oggi andiamo a ripescare un altro pezzo da 90. Dopo Take My Heart e Jackie James, ancora un po' di intimità con Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni.

0: Il sesto lavoro di Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio. Questa era la canzone che dava il titolo a tutto il 33 giri e che fu un evento fortunatissimo e meritatissimo in quella il parade di quell'anno. Si avvalse della collaborazione di Luis Enrique Baccalo, fu un arrangiatore straordinario, strepitoso dopo già la presenza di Vangelis nei precedenti lavori, il quale inserisce suoni ed effetti che sono in grado di rappresentare bene ciò che voleva dire Claudio nelle sue canzoni. Sabato pomeriggio ci chiude la appuntamento che abbiamo fissato per la trasmissione di oggi, quindi con le classifiche del 1975. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi rimando al prossimo blocco e vi lascio fra le braccia amorevoli di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza e consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: La radio, questo meraviglioso strumento di comunicazione e di ascolto di musica presentata da voci piene di calore, diceva Eugenio Finardi qualche tempo fa, non proprio così, le voci di calore però sì, c'erano. Bruno Righetti con voi, Radio 60, 70, 80, 30 anni di grande musica e ovviamente 30 anni di Hit Parade italiani. Siamo nel 1985, sul finire di quell'estate c'era un grandissimo dandy, forse il più bel dandy della storia della musica, che rispondeva al nome di Brian Ferry.
0: C'era una volta Hit Parade.

un'icona del degli anni 80, non del 1980, un'icona degli anni 80, Brian Ferry, che con quel suo disco Boys and Girls, il sesto della sua carriera, ha ottenuto il riconoscimento internazionale, ha venduto tantissimo anche negli Stati Uniti. Inoltre la canzone che abbiamo appena ascoltata, Slave to Love, fu incisa nella colonna sonora del fortunatissimo 9 settimane e mezzo. Subito dopo Brian Ferry, questo dandy straordinario, noi adesso andiamo ad ascoltarci un pezzo di una band che è stata una meteora. Sì, la sua definizione corretta è One Hit Wonder. Sì, perché dopodiché il nulla. Però quando pubblicarono questo disco fu un bel successo internazionale. Girls Got a

0: Minava Madonna con Into the Groove, prima in classifica in quell'estate da noi, ma non solo da noi, nel 1985, fine estate del 1985, e noi però abbiamo fatto un ascolto un po' diverso. Questa volta abbiamo pescato dagli archivi una canzone che raramente anche si sente nei loop quotidiani qui su Radio 60 70 80. Sono i TXT, una meteora, hanno fatto questo e poi basta, cioè ci hanno dato dentro una volta e poi non si sono più sentiti. Girls Got a Brand New Toy, un successo internazionale che ovviamente è arrivato anche da noi. In America nel frattempo vi posso citare che si ascoltavano molto The Power of Love di Huey Lewis and the News, We Don't Need Another Hero di Tina Turner, Summer of 69 di Bryan Adams, I Dire Straits con Money for Nothing, Cool and the Gang con Cherish, Don't Lose My Number di Phil Collins, tutti pezzi che poi abbiamo ascoltato tantissimo anche da noi. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato a questi minuti dedicati all'Hit Parade del 1985. Vi rinnovo al prossimo blocco in cui ascolteremo insieme brani dal 1966. Da Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con la AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio la AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia, risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Mercosur, le imprese italiane si muovono.
3: L'Italia e le sue imprese si muovono prima di tutti gli altri paesi europei per sfruttare l'accordo di libero scambio che è entrato da poco in vigore fra l'Europa e i paesi dell'America Latina, il cosiddetto Mercosur. Si muovono prima degli altri perché è partita oggi la prima missione internazionale, appunto, che vede la partecipazione sia del ministro degli esteri italiani ma soprattutto di tante imprese italiane, in un una missione di tre giorni che passa dall'Argentina per finire poi in Brasile, che sono i due paesi più grandi dell'America Latina e con i quali le imprese italiane possono portare a termine, insomma, degli accordi vantaggiosi, perché ricordiamolo, i due paesi intanto sono dei paesi in cui c'è una grande storica presenza di immigrati italiani, cioè in Argentina ne sono 23 milioni di discendenti italiani e in Brasile addirittura 35, quindi stiamo parlando di numeri molto molto elevati, quindi c'è una tradizione storica, ma soprattutto in Brasile e in Argentina c'è una grande abbondanza sia di materie prime che di energia a basso costo, che sono delle cose fondamentali, insomma, per un'impresa italiana, che è un'impresa, come sappiamo, appunto, di trasformazione, un'impresa meccanica, e lì l'obiettivo è aprire in loco filiali delle nostre imprese.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU, la vittoria della AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Tra le reazioni spicca quella del Consiglio degli ebrei tedeschi, siamo inorriditi, dice il presidente Schuster. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha invece invitato i tedeschi a difendere la dignità umana dopo la vittoria della AfD. 350.000 persone a Belgrado ai funerali di Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile con i valori europei. Tragedia sfiorata stamane a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho, mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny Negetano.
3: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
4: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
3: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
5: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato.
2: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
6: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
7: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
2: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80, by Studio Più,
1: la radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
2: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM, Labriola, ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Si gioca anche in Serie B. Alle 20.30 Palermo-Sampdoria chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo Special One.
4: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi 4 incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero 1 del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80. Questa è l'enclave di chi vuole ricordare sempre i momenti più belli della sua vita. Gli anni 1960, 70, 80 racchiudono per moltissimi di voi all'ascolto, lo so, un sacco di belle emozioni. E noi le vogliamo rivivere tutte insieme, un po' alla volta però, perché tante, sono tantissime le canzoni che dovremmo ripescare. Ci occupiamo della classifica. Hit Parade, siamo nel 1965, siamo nel finire di quell'estate e la prima canzone che andiamo ad ascoltare è di Adriano Celentano.
3: C'era una volta

In quell'estate del 1965, si era a pochi mesi dalla chiusura del contenzioso fra Adriano Celentano e la Jolly Records, alla quale non stava molto bene che lo stesso Adriano e il suo clan facesse incidere con degli pseudonimi artisti che erano già sotto contratto con altre case discografiche. Insomma, una di queste era la Jolly. 460 milioni di richiesta di danni dell'epoca, tutto si chiarì, Celentano ebbe ragione e quindi tutto andò per il meglio e lui festeggiò con un tango. E voi ballate in classifica in quel 1965 in buona compagnia, un artista d'Oltralpe, Oltralpe come professione, come crescita musicale, perché comunque era italiano, e che vide la sua esplosione nei mercati di Francia e Belgio, che poi lo catapultarono un po' in tutto il mondo, da vendere addirittura oltre 100 milioni di dischi. Ovviamente il successo arrivò anche qui in Italia con le traduzioni delle sue canzoni più famose. Una di queste era La Notte. Adà.

0: scappa via velocissimo, siamo già arrivati al termine della nostra breve parentesi. Questi 10 minuti davvero volano insieme alla classifica che ci dà il modo di sentire questi pezzi da 90, perché davvero quando troviamo, incontriamo questi artisti, sono tutti personaggi che all'epoca viaggiavano sulla cresta dell'onda a suon di milioni di dischi. L'ultimo che abbiamo ascoltato era uno di questi, era Adamo con la notte. Vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione che ci avete data, vi lascio nel meraviglioso calderone di questi 30 anni di grande musica da Bruno Righetti a Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: look at me, I'm happy.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Accadeva oggi qualche anno fa. Questo è in sintesi il leitmotiv della nostra trasmissione. Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi, 1975. 10 minuti insieme, due canzoni del passato che erano presenti in classifica, quindi campioni di vendita. La prima che andiamo a sentirci insieme è di Jackie James, Take My Heart.
3: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Oggi vi regaliamo due canzoni come si suol dire da mattonella. Sì, perché in quegli anni succedeva anche che ti potevi ballare su una mattonella una canzone insieme alla tua compagna, no? Perché era o compagno, che dir si voglia. Diciamo che era molto più frequente avere compagni e compagne. E dalla classifica di quel tempo noi oggi andiamo a ripescare un altro pezzo da 90. Dopo Take My Heart e Jackie James, ancora un po' di intimità con Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni.

0: il sesto lavoro di Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio. Questa era la canzone che dava il titolo a tutto il 33 giri e che fu un evento fortunatissimo e meritatissimo in quella hit parade di quell'anno. Si avvalse della collaborazione di Luis Enrique Baccalo, fu un arrangiatore straordinario, strepitoso dopo già la presenza di Vangelis nei precedenti lavori, il quale inserisce suoni ed effetti che sono in grado di rappresentare bene ciò che voleva dire Claudio nelle sue canzoni. Sabato pomeriggio ci chiude l'appuntamento che abbiamo fissato per la trasmissione di oggi, quindi con le classifiche del 1975. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi rimando al prossimo blocco e vi lascio fra le braccia amorevoli di Radio 60 70 80. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: La radio, questo meraviglioso strumento di comunicazione e di ascolto di musica presentata da voci piene di calore, diceva Eugenio Finardi qualche tempo fa, non proprio così, le voci di calore però sì, c'erano. Bruno Righetti con voi, Radio 60, 70, 80, 30 anni di grande musica e ovviamente 30 anni di Hit Parade italiani. Siamo nel 1985, sul finire di quell'estate c'era un grandissimo dandy, forse il più bel dandy della storia della musica, che rispondeva al nome di Brian Ferry.
0: C'era una volta Hit Parade.

un'icona del degli anni 80, non del 1980, un'icona degli anni 80, Brian Ferry, che con quel suo disco Boys and Girls, il sesto della sua carriera, ha ottenuto il riconoscimento internazionale, ha venduto tantissimo anche negli Stati Uniti. Inoltre la canzone che abbiamo appena ascoltata, Slave to Love, fu incisa nella colonna sonora del fortunatissimo 9 settimane e mezzo. Subito dopo Brian Ferry, questo dandy straordinario, noi adesso andiamo ad ascoltarci un pezzo di una band che è stata una meteora. Sì, la sua definizione corretta è One Hit Wonder. Sì, perché dopodiché il nulla. Però quando pubblicarono questo disco fu un bel successo internazionale. Girl

0: Brava Madonna con Into the Groove, prima in classifica in quell'estate da noi, ma non solo da noi, del 1985, fine estate del 1985, noi però abbiamo fatto un ascolto un po' diverso. Questa volta abbiamo pescato dagli archivi una canzone che raramente anche si sente nei loop quotidiani qui su Radio 60 70 80. Sono i TXT, una meteora, hanno fatto questo e poi basta, cioè ci hanno dato dentro una volta e poi non si sono più sentiti. Girls Got a Brand New Toy, un successo internazionale che ovviamente è arrivato anche da noi. In America nel frattempo vi posso citare che si ascoltavano molto The Power of Love di Huey Lewis and the News, We Don't Need Another Hero di Tina Turner, Summer of 69 di Bryan Adams, I Dire Straits con Money for Nothing, Cool and the Gang con Cherish, Don't Lose My Number di Phil Collins, tutti pezzi che poi abbiamo ascoltato tantissimo anche da noi. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato a questi minuti dedicati all'Hit Parade del 1985. Vi rinnovo al prossimo blocco in cui ascolteremo insieme brani dal 1966 da Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.